0: Maga mesi.
1: Ora corace.
0: Maga, ma. Ma mangi sene.
1: Te junior non so mia cosa, te mi va ca i bagwe i puta faja. Che tu mi ne dico a tu ye. Che dal canto dica tu ye, dica tu yo.
2: Che dico?
1: Chiamane su canto. Ogni volta quando muoio. Non ne io.
0: Che dai che no.
3: Mamma querida.
0: Sí, yeah.
3: Pónmelo, Eva.
0: Esa vende cacha fácil. Mañana va a su casa de mañana, mira, se llama Mandy. O si ya no. Ve a su casa, güey, si hay potán de embo. Andate a.